Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina nulla fatta alzà. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava, io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.